A mamma mette, mandalo! Sono un ciuffo da mlonte, dove? Oh, fiume, cosa ne?